Sansone, Satanas per dispetto gli fa lo verso dello trombone, Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso lo fa cappone,

0: Ndale kawa. Ndale kesa bunge bua. Ndale kenawa.
1: Ndale da bunge bua.
0: Ndale kenawa.
1: Ndale da
2: francemusique.fr Okora Monde.